tem musical, Maloinis, Madame Marie, La Foi, Malere, e la misla che sta suonando e Attention. Una mai, hasta la vista, baby.